gli sguardi di cui si è nutrito, gli abbracci che l'hanno capito e provato, i pugni che nella vita ha restituito, e comunque per dato di fatto subito, l'abbraccio di tregua, l'attesa e il timore.